0: quello magari come fare da sicuro. Poi magari mi fa quel sciocco. Poi se vuoi pure fare da sicuro.
1: Yeah,